io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Calima.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Son las 3:32 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore, non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Rieccoci amici del Comedy, buon martedì a tutti. Ciao Alo, ciao Ceci.
1: Ciao, ciao Alessandra.
2: Come stai?
0: Molto bene, sì, quest'aria estiva mi rende tutta caliente, sono più caliente di Cecilia oggi.
2: È vero però, posso dire, è la prima volta da quando ci sei tu Cecilia che oggi Ale c'ha tutti sti colori così arancioni,
1: stupenda,
2: spagnoleggiante.
0: Sono sgargiante, forse mi sarò innamorata, chi lo sa. Ma non è questa la sede per parlarne, anche perché tra poco abbiamo, se non sbaglio, la storia mai raccontata. Tipo la mia che mi sono innamorata.
2: Sì, tipo la storia di Ale che si è innamorata, quella magari la vediamo la settimana prossima. Questa settimana però invece vediamo di quando Leonardo da Vinci, il buon Leonardo, ha inventato, senza volerlo, il post-it.
0: Ma guarda che veramente io non ho parlato.
2: Veramente, sono documenti ufficiali.
0: Commenti a dopo, che è meglio. Poi continueremo con una richiesta di Cecilia. Noi
2: è
0: facciamo
2: vero,
0: il manuale di sopravvivenza.
2: Certo.
0: E Ceci, cosa hai chiesto ad Alo? Di farlo ad hoc per te questo manuale?
1: Sì, perché a me non piace che mi si venga, insomma, di essere obbligata a fare il bagno quando l'acqua non è bella. Mi piace stare proprio come una aragosta, a prendere il sole e basta.
2: Ma poi anche se l'acqua fosse bella, magari in quel momento tu vuoi fare l'aragosta anche se stai alle Canarie, e allora il manuale che ho scritto appositamente per Cecilia, giuro, è come
1: grazie
2: sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu vuoi fare l'aragosta.
0: In tutto questo, scusate, io nel frattempo stavo cadendo, sono inciampata, voi non mi sentite?
2: Infatti ho sentito un rumore.
1: Comunque era mi sembra un po' un'aragosta perché vestita
0: oggi sì, sono arancione. Comunque ho intruppato nella sedia, ma andiamo avanti, finiremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Visto che forse probabilmente qualcuno di noi è in ferie,
2: ecco
0: perché,
2: noi no, però
0: cosa ci viene in mente? Che non ci piace lavorare, più non
2: esatto
0: facciamo niente più è difficile rientrare, quindi la rubrica di oggi dedicata ai primi giorni di lavoro finiti male.
2: Mamma mia,
0: finiti malissimo.

0: Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
1: Segrete.
0: Appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
2: io
0: di
2: sono
0: oggi...
2: rimasta senza parole.
1: Sì, sono documenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
0: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
1: Oggi infatti racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto. Siamo nel 1494. Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
0: Questo era vero comunque.
1: E questo è vero. Ma infatti, guarda,
0: tutto quello che dici è vero.
1: Ma perché
0: per
1: tu pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto. Scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
0: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
1: La culla.
0: La culla, andiamo avanti.
1: Ce l'ha con le battute. Andiamo avanti. Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
0: Non so.

0: Radio Kalima.
1: Giustamente nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
2: E la dice di nuovo perché vuole
1: la
2: che
1: no,
2: vuole,
1: certo. La nostra stessa ha detto.
3: Mi domandavo di che com'era fatta questa sostanza che si incollava.
1: Caccolume, ha detto.
3: Caccolume.
2: Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate,
1: sono
2: dipende, hanno comunque
1: cose.
2: Potere adesivo.
1: Beh, tu ci appiccichi fogli sulla tua scrivania,
2: io ci appiccico anche i pezzi della macchina quando
1: andiamo ai messaggi,
2: andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
1: Ciao.
2: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema mi sono sentito meno solo. Se davvero ha inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo Giovannino, continua a fare il tuo lavoro. Comunque scherziamo, ti salutiamo. E poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
1: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
2: No, ho detto vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina. Ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte e posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo giuro che non lo tocco.
1: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
2: Che cosa?
1: La correlazione tra la colla, il muro, Ludovico il Moro.
2: No, Ludovico il Moro perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso Leonardo e tutti, sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo oh è la terra che gira intorno al sole e non il sole, ti bruciavano.
1: Era, okay,
2: era abbastanza

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito, l'ha indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto Pio La Torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.

0: pochissimo il nostro manuale di sopravvivenza. Quest'oggi Alo, grazie all'intervento di Cecilia, che ha proprio richiesto questo argomento specifico.
1: Posso dire, è la prima volta che scrivo un manuale su richiesta.
0: Hai visto? Mi sento abbiamo trovato la tua utilità. Come sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno, quando tu in realtà non vuoi, perché Cecilia non le va, lei deve fare la tintarella.
2: La ragosta,
3: claro.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, este verano junto al mar, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
7: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
8: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
7: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp

0: quindi cara Ceci e caro Alo, posso dirvi una cosa? Io mi vado a prendere un caffè.
1: Vai.
0: Ho deciso.
1: E io
0: manuale di sopravvivenza.
1: Ah, perché non perché vedi che fa? No, perché siccome l'hai chiesto tu
0: l'hai sofferta.
1: Però posso
0: assolutamente
1: dire,
0: no.
1: Ale, tu non mi hai mai chiesto di farti un manuale.
0: No, io non ti chiedo nulla, quello che fai per me deve essere spontaneo, caro Alo, altrimenti io non sono una che chiede. Sento vibrare qualcosa, è il mio telefono? No, non è il mio telefono. Che dire? Niente, vi lascio soli perché tu sei il creatore, lei cioè tu sei l'artista, lei è la richiedente, la cliente,
1: allora,
0: mittente, destinatario. Fate
1: vobis, allora.
0: Sì, vi porto il caffè.
1: Bene,
0: amici, torno tra poco.
1: E allora oggi, mentre Ale va a fare i caffè, parliamo di una delle frasi più pericolose dell'estate, cara Cecilia. Dai, facciamo un bagno. Che detta da certe persone non è un invito, è un ricatto emotivo.
0: Esatto.
1: E allora qual è il problema? Come Cecilia, ma come magari tanti di voi, tu sei tranquillo sul lettino, hai trovato la posizione perfetta, hai appena messo la crema, hai raggiunto anche la pace interiore. E poi arriva lui o lei. Dai, facciamo un bagno! Con l'entusiasmo di chi ha appena scoperto l'acqua per la prima volta. Tu non vuoi, ma loro insistono sempre, non c'è verso.
0: Sì, ma non solo, pure a giocare a beach volley.
1: Sì, perché poi da lì, capito, una volta ti sei alzato, ti fanno fare di tutto. Allora, quali sono le frasi tossiche tipiche di queste personalità, di queste persone che ti vogliono costringere? Ma come non ti va? Dai che è rinfrescante, ma se non entri ora poi non entri più, ma guarda che l'acqua è caldissima, tra l'altro mai vero perché è sempre fredda, dai vieni almeno fino alle ginocchia, dai, dai almeno fino alla vita, dai ormai sei dentro, ed è un crescendo, poi diventa una trappola e poi diventa un sequestro. Quindi la dinamica classica qual è? Tu dici no grazie, loro ma dai, e tu sto bene qui, e loro ma che vita fai, e tu una vita asciutta e soprattutto riposante, ma niente, loro non capiscono. E qual è la scena? Poi alla fine c'è, perché uno dei due deve cedere, cedi
0: sono
1: tu.
0: Buona.
1: Perché esatto, perché siamo poi buoni. Entri, l'acqua è gelida, ti irrigidisci come un manichino. Loro ti guardano e dicono: "Visto? È piacevole." E tu tremando: "Sì, sì, molto piacevole." Poi c'è il colpo di scena. Quando finalmente esci dall'acqua, loro ti dicono: "Dai, tra 10 minuti ne facciamo un altro." Ed è in quel momento che capisci che l'estate non è più riposo, ma è una prova di resistenza. E quindi ricordatevi, e ricordati anche tu, Cecilia,
0: sì,
1: che hai chiesto questo manuale.
0: Ma io mi metto
1: manuale.
0: Le cuffie e non mi filo più nessuno dopo.
1: Anche altro trucco che si potrebbe usare, però ricordate che chi dice dai facciamo un bagno non vuole in realtà fare un bagno, vuole solo trascinarvi nel suo entusiasmo acquatico, e per sopravvivere basta una frase: o ti metti le cuffie oppure io faccio il bagno ma interiore.
0: Bella questa.

0: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato. La quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: esserci pucciati chi più chi meno nel mare immaginario di beh, oddio, visto che è estate qualcuno forse al mare ci è andato, però insomma quando non vi va di fare il bagno Alo vi ha dato la risposta grazie all'esigenza di Cecilia di mandare a quel paese un po' di gente. Vacci tu a fare il bagno, così si potrebbe rispondere.
1: Vacci,
0: no?
1: Tu,
0: esatto. Allora, hashtag flop and roll torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, e siccome noi siamo in ferie, cioè noi no, ma qualcuno forse in ferie, ci viene sempre più in mente quando riposiamo che non ci va di tornare al lavoro, quindi perché non parlare di lavoro? Ma anche no, e invece noi lo facciamo. Primi giorni di lavoro finiti malissimo, un bell'album di brutte esperienze.
2: Kalima, Kalima.
3: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova al largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: ci siamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Parliamo di primi giorni di lavoro finiti non male di più. Caro Alo, ti è mai capitato?
1: Allora, mi ricordo un giorno in cui ero completamente privo di sonno, perché avevo fatto, sai quando pur di viaggiare ti prendi quei voli che fai 8 scali.
0: Sì.
1: Quindi arrivai praticamente direttamente a Fiumicino, a Roma, per poi andare al lavoro. E andai al lavoro diretto, che le prime 3 ore mi chiedevano: ah, com'è andata la vacanza? Ero stato a Budapest.
0: Però non era il primo giorno di lavoro.
1: Tu dici proprio il primo giorno di lavoro di rientro dopo 2 settimane di vacanze.
0: Okay.
1: No, primo giorno di lavoro, sì, primo giorno, io mi ritrovai che era il compleanno e pensionamento di uno di loro. E una si gira e mi fa: ma tu, scusa, chi sei?
0: Ah, bellissimo.
1: Il primo giorno non pensavo di incontrare un pensionamento
0: rilevante in questa azienda.
1: Ero appena arrivato.
0: Senti, queste sono belle. Allora, andiamo a parlare del primo giorno di lavoro, penso di una postina o comunque di qualcuno che si occupa di spedizioni. Sì, signorina, l'indirizzo è giusto, ma ha sbagliato città.
1: Ah, beh, dai, di poco.
0: Mamma, bidello entra in classe. Io: ma sono l'insegnante, bidello. Ah, mi scusi.
1: Ah, beh,
0: cioè, bidello, entra in classe, la scambia. Beh, una professoressa giovane.
1: Infatti, per forza.
0: Poi, segui il capo ovunque, mi viene detto. L'ho seguito anche in bagno. Non è finita bene.
1: Ci sono dei limiti, però.
0: A me è successo che mi sono
1: addosso. Quello.
0: Cioè, proprio quello.
1: Il primo giorno.
0: Per davvero.
1: Ansia?
0: Non lo so. Spero che non sia meglio l'ansia che, non lo so, un prolasso.
1: Una botta di diarrea così.
0: Ho bussato alla porta per uscire dalla stanza in cui ero.
1: Buono.
0: Prima mail, cordiali insulti.
1: Bene.
0: Poi mail per presentarmi, cordiali salumi. Queste ritornano.
1: Queste, vabbè,
0: ce le abbiamo,
1: classico,
0: i refusi,
1: sì,
0: da,
1: sì,
0: mail.
1: Sì.
0: Poi entro, vomito, svengo, esco. Ciao, a domani.
1: Primo giorno.
0: Cioè, tipo, no, entro, queste... esco, spacco, ciao. Com'è che era? Entro, spacco, esco,
1: entro,
0: ciao.
1: Entro, spacco, esco, ciao. Queste sono però
0: Questo
1: da, dai,
0: entra, vomita, sviene, ciao. Mamma mia, bruttissimo deve essere.
1: Sì.
0: Primo giorno di lavoro in carcere, tentativo di evasione e rivolta generale.
1: Ottimo.
0: Bello.
1: Un bel
0: fortunato.
1: Esordio.
0: Fortunato.
1: Sì, sì, sì,
0: nel cavò abbiamo un'opera di pomodoro. Ma non va male? Mi risponde uno.
1: Lo sai che mi è venuto in mente?
0: Pomodoro è un artista.
1: Pomodoro è l'artista, sì, sì. No, mi è venuto in mente una volta che io era un primo giorno di lavoro, tra virgolette, perché era il primo giorno con una compagnia teatrale.
0: Sì.
1: E arrivo.
0: Non abbiamo più tempo, te lo dico.
1: Allora,
0: sì?
1: Ti dico l'ultima. Il regista fa: allora, ragazzi, lui è Alessandro, farà lo spettacolo con noi. Lui riceve una telefonata, fa: scusate un attimo. Scusate, lo vedevo imbarazzato. Risponde: era stato. Poi è andata tutto bene. Quindi è una storia a lieto fine in realtà. Però il padre aveva avuto un incidente in quel momento mentre mi ha presentato ed è dovuto correre all'ospedale.
0: E tutti quanti hanno pensato da lì che tu portassi sfiga.
1: No, io stesso ho detto: ragazzi, tranquilli, lascio la compagnia. Il papà poi sta bene.
0: Perché poi a teatro si è molto
1: scaramanzia, ma proprio mentre mi presentava.
0: Poi come t'hanno preso?
1: Poi ho fatto lo spettacolo, non ho fatto più di uno, però ti giuro, lì per lì mi sentivo in imbarazzo io.
0: Bruttissimo. Io una volta ho fatto arrabbiare un professore a scuola e il giorno dopo era all'ospedale per un infarto, ma io l'avevo fatto incazzare parecchio, mi sentivo in colpa. A proposito di professori, abbiamo, chiama la scuola,
1: sì.
0: Professore, mi scusi, ma dov'è? Ah, ma non dovevo iniziare lunedì prossimo.
1: Molto bene.
0: Che classe scoperta. E poi andiamo, guarda, te ne vorrei leggere tantissime, ma insomma, non c'è tempo. Il capo: tu fumi? E io, presa alla sprovvista, rispondo: cosa? Giustamente. Tabacco o sigarette? Giusto, era
1: certo,
0: questo.
1: Ecco, è ovvio.
0: Poi concludiamo con questa, che è proprio la ciliegina sulla torta. Hai già conosciuto la titolare? No, ma mi dicono sia una vera stronza.
1: No.
0: Era lei. Oh, era lei. Capito.

0: Amici del Comedy Radio Show, a me dispiace che voi non possiate cogliere fuori onda, ma qua addirittura l'estro del nostro alo, l'idea dell'ultimo secondo è fare un programma dalla tazza del...
1: Sì, non ho capito.
0: Vuoi fare delle rubriche dalla...
1: una sorta di podcast ma dal bagno.
0: Facciamo così, allora, settimana prossima tu non venire, ti telefoniamo e fai il programma insieme a noi dalla tua tazza.
2: Esatto, tiri la catena, eccetera.
1: E faccio sentire lo sciacquone.
0: Sì,
1: faccio
0: non solo lo sciacquone, ovviamente.
1: Che tiro.
0: Non lo so cosa sta diventando. Bene, direi che è meglio così, che ce ne andiamo tutti quanti al mare, non lo so, andiamocene.
1: Andiamo.
0: Saluto la nostra Cecilia Pedrossa,
2: Alessandra Bellotti,
0: Alessandro Bisogni. Tu non parli. Io vai, non... vattene proprio dove hai detto tu.
1: Vai dal bagno. Sì.
0: Allora, a domani qui con il Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Calima. Sube il volumen.

0: Bentrovati, buon martedì 7 luglio con il GR delle buone notizie. I social media stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su interessi personali e consigli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale, meno legata all'esposizione social. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un fenomeno che si sta estendendo grazie all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami. Un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo di sole 3 ore potrebbe essere in realtà non subito ma tra 14 anni. La Japan Aerospace Exploration Agency ha compiuto infatti un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica, completando con successo il primo test a terra di un motore ramjet in grado di operare a velocità fino a Mach 5 oltre 6.000 km orari, più di un Concorde. L'esperimento è stato condotto verso il centro spaziale di Kakuda nella prefettura di Miyagi, in collaborazione con 3 università giapponesi. Nel Monferrato la fioritura della lavanda da spettacolo, tanto da valerle l'appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline, creando contrasti molto fotogenici. Questa porzione del Piemonte tra Casale, Acquiterme e Ovada è più nota per le sue aree vinicole riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che ne fanno una meta speciale per un weekend fuori porta. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1987.

0: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Radio Calima recomienda
3: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
8: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldos Carbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, uno a due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte intanto l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi.

0: voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495 47.
3: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la Musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Culturale de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati. Prenota subito la tua entrata su Tour Reserva Online. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas iguales.
7: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'arcipelago delle Canarie affronta una fortissima ondata di caldo con temperature che superano i 40 gradi, spingendo il governo a decretare lo stato di allerta massima per temperature estreme e per il rischio di incendi boschivi in diverse zone. A Tenerife il Consiglio dell'isola ha esteso a tutto il territorio le misure preventive di grado 1 contro gli incendi, vietando l'uso di fuochi nelle aree ricreative e i barbecue all'aperto. Nel frattempo a La Palma si prepara un grande omaggio a Brian May, celebre chitarrista dei Queen e astrofisico, che riceverà un riconoscimento speciale nel prestigioso Paseo de las Estrellas y la Ciencia per il suo contributo alla divulgazione scientifica con il Festival Starmus. Spostandoci a Lanzarote, la comunità locale vive oggi la giornata principale delle celebrazioni in onore di San Marzial del Rubicon, con la solenne funzione religiosa e la tradizionale processione che unisce fede e cultura popolare. Infine, sul fronte ambientale a Gran Canaria, è entrata in funzione la nuova stazione di pompaggio delle acque reflue, denominata Los Alisios, una infrastruttura fondamentale che mette definitivamente fine agli scarichi diretti in mare nella zona sud-occidentale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mio...

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è martedì 7 di giugno. Io spero che tantissimi di voi in questo momento siano in vacanza, magari al mare, ma salutiamo chi è in vacanza, chi è al lavoro, ovunque vi troviate, perché noi siamo il programma all'insegna dell'Italia. Parliamo d'Italia in tutte le salse. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi. Io sono Francesca Romana Macri e cominciamo quest'ora insieme. Cominciamo con l'agenda. Andiamo a vedere un po' di date, di compleanni e il proverbio del giorno di questo martedì 7 di luglio. Poi arriva il momento dello sport azzurro. Parleremo di Pietro Mennea e si va anche in tavola, perché dopo un primo piatto, dopo un secondo, dopo il contorno e tutto quanto, ci vuole un buon dolce fresco. E parleremo di cremolata. Quindi restate con noi, siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo ufficialmente inizio a questo martedì insieme, cari amici. È Verdi, Bianchi e Rossi, questo è il 7 di luglio. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Gabri, lui siciliano, orgogliosamente qui a Verdi, Bianchi e Rossi a rappresentare anche un po' la sua regione. Gabri, ci sei mancato, bentornato.
1: Ciao Fra, anche voi, anche tu in particolare.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 7 di luglio.
1: Un'agenda, Fra, che mi ha molto incuriosito, perché ogni tanto arrivano delle notizie, cioè si studiano delle notizie che non si conoscono. Partiamo dal 7 luglio 1881, che è la data della prima pubblicazione a Firenze del libro Le avventure di Pinocchio, uno dei più grandi, no, personaggi della
0: Come
1: nostra
0: no?
1: infanzia, cioè quante volte ci siamo persi a studiare, a guardare, ad ammirare le vicende di Pinocchio che finisce in mezzo alla balena o
0: non
1: finisce...
0: solo, ci sono anche dei detti, non dire le bugie se no ti cresce il naso come Pinocchio. Quanti sono stati terrorizzati da questa espressione? Io sì, alzo la mano.
1: Tanti, poi c'è anche Il gatto e la volpe, Il paese dei balocchi, mi pare di ricordare, tanti aneddoti insomma legati a questo straordinario personaggio che è tutto italiano perché è nato a Firenze sotto la penna di Carlo Collodi. Passiamo al 1915 con la fine della prima battaglia dell'Isonzo tra le truppe italiane e quelle austriache, siamo evidentemente nella prima guerra mondiale. E poi 1944, la rivolta delle donne carraresi che diedero un grande contributo alla resistenza italiana. Parliamo delle donne di Carrara che diciamo intervennero a sedare l'occupazione nazi fascista salvando la città dalla distruzione.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro.
1: Tanti auguri a Licia Colò, storica conduttrice nata il 7 luglio del 1962. Poi un altro grande nato del giorno è Totò Cotugno, l'italiano, un italiano vero, no? Come la sua canzone più celebre.
0: Italiano vero.
1: È nato il 7 luglio del 1943 e poi Stash dei The Colors, nato il 7 luglio 1989. Santo del giorno, beato Benedetto VI, e il proverbio: quando luglio è ardente, miete lesto.
2: Calima, Radio Calima.

0: proverbio: quando luglio miete ardente, che è una cosa che possiamo vedere perfettamente, si rispecchia nei nostri giorni.
1: Mamma mia, che caldo!
0: Quando miete ardente,
1: molto ardente, miete lesto.
0: E che significa?
1: E significa che quando, cioè, un proverbio intanto che viene dalla tradizione contadina e ci ricorda che il gran caldo estivo tende ad accelerare la mietitura.
0: Passiamo invece adesso ai messaggi, una volta spiegato il nostro proverbio del giorno. Chi ci scrive, Gabri?
1: Ci scrivono Antonio e Giulia. Antonio fa tanti auguri a Stash e dice che oggi tu possa festeggiare come si deve. Ovviamente Stash festeggia bene, chitarra in mano, volume a palla e zero pensieri. Continua a essere il cantante che fa venire voglia di urlare let's go,
0: cioè, no, ma non solo il cantante che sta dominando ormai da non so quante estati le classifiche, perché quest'anno è uscito con Rolling Stones e poi Partenope assieme a Serena Brancale, Merck & Cremont, insomma, belle collaborazioni che sanno perfettamente d'estate.
1: Bello sul pezzo Stash. E poi Giulia: tanti auguri Licia, le tue parole, i tuoi viaggi ci ricordano ogni giorno quanto sia prezioso il mondo che abitiamo, che questo nuovo anno ti porti ancora più scoperte, sorrisi e cieli da esplorare.

0: il suono questo di Verdi Bianchi e Rossi del martedì che trascorriamo sempre insieme, cari amici. Sono Francesca Romana e apriamo una parentesi dedicata allo sport italiano citando un nome, Pietro Mennea. Assieme a Gabriele è proprio di lui che parleremo, perché il suo nome porta con sé tanti record, ma soprattutto porta italianità, lustro e orgoglio al nostro paese. Restate con noi, questo è Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 03, anche WhatsApp.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos, y los domingos, paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.

0: È verdi, bianchi e rossi questo, ma soprattutto è il nostro martedì insieme, cari amici. Martedì in cui parliamo di sport e do ancora il bentornato, perché era da un po' grande assente qui a Verdi, Bianchi e Rossi, al nostro Gabri con furore dalla Sicilia. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, effettivamente sentivo la mancanza.
0: E anche noi sentivamo la tua di mancanza. Parliamo di sport perché tu sei un grandissimo appassionato e citiamo un nome olimpico. È così giusto definirlo?
1: Sì, è un atleta senza tempo, uno dei più grandi della storia d'Italia. Mi riferisco a Pietro Mennea, un velocista italiano, diciamo straordinario interprete dell'atletica leggera, corridore dei 200 metri, che ha segnato un po' la nostra storia. Ricordiamo che ha stabilito il record del mondo, che è durato per ben 17 anni nel 1979 sui 200 metri alle Universiadi della Città del Messico. Ha fatto appunto i 200 metri in 19 secondi e 72 centesimi, quindi un grande traguardo. Però mi piace ricordare Pietro Mennea soprattutto per la sua tenacia, perché lui per il fisico era un po' esile, quindi tendevano anche un po' a discriminarlo quando ha iniziato questo sport. E lui non si è mai perso d'animo, è un esempio.
0: Anzi, poi ha dimostrato a tutti che in realtà lui il record a livello mondiale se l'è preso dall'Italia e se l'è bello che è portato a casa.
1: Sì, con la disciplina, con la pazienza, con la voglia di non mollare mai, è passato attraverso mille difficoltà e ci lascia anche un grande insegnamento nella vita: mai mollare. Quando si ha una passione, si ha una voglia, si ha un obiettivo, bisogna sempre insistere, perché se uno ci crede veramente può sovvertire qualunque pronostico. E voglio ricordare Fla anche il grande oro conseguito a Mosca nel 1980 alle Olimpiadi, quindi grande trionfo, grande traguardo nel 1980. Quello un po' è l'apice della carriera di Pietro Mennea, che ha scritto e segnato grandi pagine della storia dello sport italiano.
0: E così dalle Olimpiadi lo ricordiamo nell'Olimpo dei grandi nomi dello sport all'italiana.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Solo le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidi Yil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. L'ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio: la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, il vostro cielo è un po' nuvoloso, ma non privo di spiragli. C'è qualcosa che vi rode dentro, un dubbio o un'incomprensione non risolta che torna a farsi sentire. In amore siete un po' distanti, forse perché avete bisogno di ritrovare prima il vostro centro. Toro, in amore c'è confusione, malintesi, risposte che non arrivano. Nel lavoro vi sentite stanchi e poco motivati. È una giornata da attraversare senza troppe pretese. Fate il minimo indispensabile. Gemelli, siete un po' agitati e non ne capite bene il motivo. Forse è la sensazione di non avere tutto sotto controllo che vi mette in difficoltà. Nel lavoro emergono tensioni con colleghi e superiori. In amore manca la complicità. Cancro, avete il cuore di un viaggiatore, ma quando qualcosa vi blocca, vi sentite prigionieri. Non serve andare lontano per evolvere. A volte la sfida più grande è proprio quella di restare. Leone, in amore non scappate se qualcosa vi ferisce. Affrontatelo, parlatene e ascoltate l'altra persona. Non lasciatevi distrarre dalle aspettative altrui. Concentratevi su ciò che è realmente nelle vostre mani. Vergine, smettete di cercare la perfezione. Concentratevi su ciò che potete gestire oggi. In amore non alzate muri per paura di soffrire di nuovo. Apritevi, lentamente, ma con coraggio. Bilancia, qualcuno potrebbe ostacolarvi e la sensazione di essere sabotati vi farà innervosire. I risultati nel lavoro tardano ad arrivare, ma la perseveranza sarà la vostra salvezza. Scorpione, se avete voglia di partire, scegliete una meta vicina, magari sul mare, per spezzare la routine. Serve ancora un po' di prudenza, ma la voglia di leggerezza è forte. Anche in ambito professionale si intravede un'occasione. Sagittario, lasciatevi andare. Anche chi ha sempre tutto sotto controllo ha diritto di sbagliare e di essere libero. In amore evitate discussioni inutili. A volte basta guardare la situazione da una prospettiva differente. Capricorno, prendetevi del tempo per riflettere prima di affrontare una conversazione importante. Leggere qualcosa di stimolante o immergervi in attività che ampliano la mente potrà aiutarvi a trovare nuove prospettive e soluzioni. Acquario, nei prossimi giorni potreste affrontare un cambiamento importante, una partenza, un trasloco, una nuova esperienza. Nel lavoro i rapporti con i colleghi non sono più quelli di una volta. Pesci, vi preoccupate per ogni dettaglio e quando qualcosa vi sfugge vi sembra di fallire. Invece è proprio lì che potete crescere. Lasciate spazio anche all'imperfezione, è da lì che entra la luce e le nuove possibilità. In amore non analizzate ogni gesto. Oggi vi saluto con le parole di Martin Luther King. Giudico le persone in base ai loro principi, non ai miei. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Radio Kalima.
1: Abbiamo citato un grandissimo nome dello sport italiano, stiamo parlando di Pietro Mennea. Questo è Verdi Bianchi e Rossi, cari amici, ben ritrovato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
2: Ciao Fra.
1: Io sono Francesca Romana e vi leggiamo come sempre, continueremo a leggervi. Abbiamo scelto oggi i messaggi di
2: Giuseppe e Giovanna. Non potevano mancare grandi messaggi su Pietro Mennea, di ricordo, di testimonianza di quello che è stato questo straordinario atleta, e in particolare Giuseppe vuole ricordare un po' anche i momenti difficili di Pietro Mennea. Lo avevamo detto prima, un personaggio che è passato anche attraverso mille difficoltà, e ci dice: voglio ricordare Montréal 76, Pietro corre i 200 metri con il peso e le aspettative sulle spalle, arriva quarto, e lo sai che nell'atletica chi arriva quarto arriva nel posto più crudele, perché non entra neanche sul podio, non ottiene medaglia, e quella fu una grande delusione. Ma dopo quello, come abbiamo detto, è stato in grado sia di scrivere il record del mondo che è durato 17 anni, sia di conseguire l'oro. Quindi le cadute a volte
1: servono per rialzarsi, in questo caso anche figurativamente parlando nel caso della corsa, e poi andare più veloci di prima.
2: Esatto, accendono i campioni. E poi Giovanna, molti non lo ricordano, ma Mennea fu anche un uomo di cultura, laureato più volte, avvocato, parlamentare europeo, autore di libri, uno sempre inquieto, sempre in movimento, sempre alla ricerca di un nuovo traguardo. E quindi grande personaggio Pietro Mennea. Yeah.

0: si va nel sud Italia ora. Andiamo a tavola perché dopo il primo, dopo il secondo e dopo il contorno ci vuole un bel dolce, soprattutto adesso che è estate. Non è molto leggero, però oggi assieme a Gabriele, cari amici, vi portiamo tra Calabria, comunque sud Italia, per parlare di cremolata, perché ci vuole qualcosa di fresco che addolcisca i nostri pasti. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy, your peace of mind starts here.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clínica dermatológica del Rosario Martínez en sus social.
7: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
8: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
9: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
10: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
11: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247 mil personas y seguida fielmente por más de 106 mil oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alle ultime battute di questo martedì insieme, cari amici. Quando, visto che è estate e vogliamo qualcosa di fresco, non parliamo di gelato né di granita, anche se lui è siciliano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di cremolata. Che cos'è la cremolata?
1: Ma la cremolata è quella cosa che sta un po' a metà, no? Tra la granita e il gelato.
0: È siciliana?
1: È del sud Italia, diciamo. Sud Italia, calabrese, okay. E Sicilia. Diciamo Calabria e Sicilia, l'ho mangiata sia in provincia di Catanzaro, e lì l'hanno servita bella fresca, però anche cremosa, no? Rispetto alla granita è meno ghiacciata e più cremosa, ma anche ad Ortigia e a Marzamemi. Marzamemi ti consiglio di provarla, la fanno con la mandorla.
0: Siamo in Sicilia ovviamente, sia sì, Ortigia che Marzamemi.
1: Siamo in Sicilia, grande puntualizzazione, e ti consiglio di provarla perché è molto cremosa, c'è questo sapore pieno di mandorla che la rende particolare, per certi aspetti preferibile alla granita, che è un po' più ghiacciata, un sapore un po' più intenso. Poi ovviamente anche la granita va da zona a zona, ci sono zone in cui è un po' più cremosa, ad esempio nel catanese, mentre nel palermitano e nel trapanese è anche più ghiacciata, quindi simile alla cremolata.
0: Ecco, io non l'ho mai provata la cremolata, e immaginandola così l'ho pensata un po' alla nocciola, però non ha niente a che vedere con la nocciola,
1: no,
0: vero?
1: No,
0: la
1: fanno,
0: crema così,
1: o
0: no?
1: La fanno con la frutta, quindi con la polpa, okay, di frutta bella cremosa, oppure con la mandorla, quindi anche con la mandorla è buona da gustare, insomma.
0: Quindi se volete un'alternativa al gelato e alla granita, il nostro consiglio tra Sud Italia, abbiamo detto Calabria e Sicilia, il suggerimento, firmato col marchio di approvazione di Verdi, Bianchi e Rossi, è di provare la cremolata.

0: ragazzi, che capolavoro questa canzone di Annie Lennox, Why, era il 1992, che bella, ma che bella anche la nostra Barbara Massaro, che non sta a Forteventura ma si trova a La Palma.
1: Oggi siamo Calima de Magnana on the road, sono nell'Isla Bonita, ragazzi, che è veramente bonita, io non c'ero mai stata e vi assicuro che vale davvero la pena, è bella, è tutta verde, poi per noi abituati al deserto di Forteventura è davvero quell'immagine molto esotica, diciamo.
0: Allora, faccio subito una cosa tecnica. La situazione è perfetta, ti si vede bene, ti si ascolta bene, però sempre nel bagno della stanza, perché rimbomba tutto. No, comunque, a parte gli scherzi, tutto bene. Che bello però questa cosa di Calima on tour, no? Ogni tanto, esatto, io vado a Tenerife, tu sei a Forteventura, adesso sei alla Palma, siamo un po' in giro per l'arcipelago. Insomma, quindi insomma, per 3 giorni, oggi, domani, dopodomani, la nostra Barbara Bassaro si trova a La Palma. Quindi se c'è qualcuno che ci ascolta dalla Palma, insomma, fatecelo sapere, perché in qualche modo Barbara Massaro è lì, ok?
1: Io stamattina ascoltavo Calima dalla Palma e mi ha fatto molto molto piacere ascoltarci anche da qui, quindi bello. Eravamo nei barranchi, poi dopo magari vi racconterò un paio di curiosità per quest'isola se magari qualcuno la vuole venire a visitare.
0: Bene, intanto alle 11.08 si parte, questa è Calima de Magnana.
2: Calima.

0: ascoltate era i Rama su Radio Kalima. Cabana e Rama, la palma. Olè. Prima notizia di oggi, Barbie.
1: Sì, parliamo un po' del tempo, perché voglio dire, mi sa che voi ve la state passando un po' torrida, come
0: sì,
1: si suol
0: caldo,
1: dire.
0: Insomma,
1: ho letto che vi siete svegliati, insomma, con delle temperature davvero davvero elevate. Cioè alla madrugata, quindi alle prime ore dell'alba, c'erano già 32 gradi e in alcune zone, insomma, nella cumbre, che poi, come lo spieghiamo spesso, dalle Canarie funziona che più va in alto più fa caldo. Quindi,
0: sì, lo diciamo sempre, l'ho ricordato anche ieri, perché anche ieri c'è stato un ascoltatore che mi diceva: senti, io sono qui al mare, vi sto ascoltando, ma che dite, con questo caldo vado a fare un giretto in montagna? No, non andare.
1: Allora io vorrei che tutti noi ascoltatori dell'arcipelago ci mettiamo a dedicare 10 secondi di come dire empatia nei confronti degli amici che vivono nella cumbre est e sur-est e sur-ovest, quindi sud-ovest e est di Gran Canaria, dove oggi arriveranno a 39 gradi e senza mare. Quindi amici nostri, avete tutta la nostra solidarietà. Non se la passa meglio il resto dell'arcipelago. Ieri per venire fin qua ho dovuto fare scalo a Tenerife, sono scesa dal binterino, mi ha dato uno schiaffo in faccia il caldo, perché è davvero un caldo mostruoso, soprattutto noi abituati a Fuerteventura, dove comunque le temperature sono più moderate grazie ai venti. Insomma, nelle isole capitaline se la passano decisamente male. Qua alla Palma anche qui fa un bel caldo, addirittura domani ci sono anche qui allerta soprattutto sulle medianie eccetera eccetera, però devo essere sincera, io sono in una zona alta meravigliosa, ieri sera si è dormito da Dio. Quindi insomma, questa è un po' la situazione. Attenzione, perché ci sono allerte davvero in tutto l'arcipelago, il massimo livello, quindi ad incendi boschivi. Se avete voglia di andare a fare una barbacoa nei boschi, lascia stare,
0: lasciate perdere.
1: Oggi lasciate
0: non
1: stare.
0: È proprio il caso, perché insomma già, cioè, qui il fresco, se avete una piscina, se avete un idrante o se avete una pompa dell'acqua o se avete il mare, la scelta sicuramente giusta. Però devo dire che alla sera si sta comunque bene, perché sì, ovviamente in casa per la prima volta ho acceso l'aria condizionata oggi, ok, però anche di sera, però in realtà sul balcone si stava particolarmente bene, insomma non era torrido, perché fortunatamente alla sera si rinfresca leggermente, ma comunque sicuramente fa caldo. Anto, fa caldo.
2: Radio Kalima.

0: Medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

0: Estate era un pezzo del 2023 con Canzone d'estate, e oggi proprio l'estate non ci lascia sconti, come dire, anche con il caldo. Allora, vediamo un po' di andare avanti. Tra poco dovremo parlare anche dei mondiali. Insomma, ieri mi è preso un colpo quando stavamo mangiando tranquillo, sì, si stava guardando anche la partita, quando ha segnato la Spagna, è venuto giù il palazzo, praticamente tutto il quartiere, quindi mi sono quasi spaventato, non ero più abituato a una cosa del genere.
1: Sì, anche io ieri l'ho visto qua a Santa Cruz de la Palma, insomma, in questa, nel lungomare, che poi Santa Cruz de la Palma è una bombonierina,
0: sì,
1: no?
0: È
1: piccolina, soprattutto il centro storico, e quindi era bellissimo perché c'era questo momento al mio paese, per intenderci, perché c'era credo in ogni casa non ci fosse nessuno, erano tutti asserragliati in tutti i bar che la trasmettevano, grandi, piccoli, bambini, anziani, tutti insieme, ed è stato effettivamente un momento fantastico, anche se poi la gioia più grande è arrivata nella notte, ma poi ne parleremo

0: ne parleremo.
1: Ne parleremo con
0: una
1: il
0: notiziola
1: adesso...
0: breve, dai.
1: Sì, sì. Allora, parliamo di senderismo, no? Sappiamo che qui alle Canarie si viene tanto per andare al mare, però che anche il senderismo è molto molto importante. Appunto, qui per esempio alla Palma si viene anche per far questo. Stamattina passeggiavo nell'antica foresta del bosco della Laurisilva, che sono queste antiche foreste quasi preistoriche che mantengono intatto un ecosistema millenario che è riuscito a sopravvivere proprio, pensate, qui alle Canarie grazie agli alisei e al clima atlantico, che ha mantenuto intatta la possibilità di creare quell'humus, quella viene chiamata pioggia orizzontale, che crea un ambiente molto molto morbido, molto umido, e quindi garantisce questo verde tutto l'anno. Quindi c'è tanta gente che viene qua incuriosita dal senderismo. Peccato che molta gente arriva qua incuriosita dal senderismo e lo fa in ciabatte, e quindi si fa un sacco male. Pensate che in Spagna l'anno scorso ci sono stati 1293, qua qualcuno sta facendo i lavori, adesso poi chiuderò la finestra, riscatti in montagna soltanto in Spagna, e la maggior parte nel Parco Nazionale del Teide e a Rocle Nudo. E per ovviare questa cosa adesso ci saranno delle sanzioni molto molto forti che verranno messe in atto a partire da quest'anno. Mentre prima era molto difficile far pagare i prezzi, adesso invece, insomma, con la nuova legge ci sarà un pagamento quasi in automatico, appunto, della multa. Quindi attenzione ragazzi, perché si rischia fino a 6.000 euro di multa se vi fate male in ciabatte, quando c'era scritto di non andare in determinati posti.
0: Vai a chiudere la finestra, che oltre all'eco della stanza c'hai anche un frullino che gira, e non è il frullino per fare la maionese. No. Radio Calima.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio Calibre.
3: Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna, che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice, che prende il via oggi, sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio per i PM Lavitola, il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate, e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, più tardi.

0: Cara Barbara, sono esattamente le 11:38, andiamo anche in diretta su Facebook. Non abbiamo avuto la possibilità di fare le prove con il nostro Valerio, ma vediamo se Valerio c'è. Pronto Valerio? Ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ah, perfetto, eravamo preoccupati, invece tutto ok. Allora, stavo raccontando prima a Barbara che ieri sera mi sono preso un coccolone perché essendo abituato qui, tutto è normalmente molto silenzioso, no? Eccetera. A un certo punto, quando ha segnato la Spagna, è esploso praticamente Playa dell'Inglese, cioè un boato, sembrava che ci fosse un terremoto e quindi insomma la Spagna ha segnato. E poi ho visto anche l'ultima parte in cui in qualche modo stava per addirittura pareggiare, non ce l'ha fatta, si aspettava che fischiasse l'arbitro fino alla fine, insomma la Spagna ce l'ha fatta. Insomma, com'è andata la questione nelle ultime 24 ore, Valerio, dal tuo punto di vista, e come ha giocato questa Spagna? Bene?
1: Ma oddio, io continuo a dire che alla fine sia Spagna che Argentina, che sono un po' le due candidate al titolo, nessuna delle due mi convince al 100%. Io continuo a pensare che la Spagna sia troppo dipendente dal primo gol, nel senso la Spagna la vedo molto simile a quella del 2010 che vinse il mondiale, ovvero appena ti metto un gol non ne subisco e quindi vinco la partita. Il problema però è quando la Spagna si sblocca. Ci sono partite in cui si sblocca subito, partite in cui magari ci vuole un po' di tempo, e poi tipo ieri che è arrivato in extremis con un fulmine a ciel sereno quasi, ma non lo so. Io per esempio ad oggi ancora, se dovessi vedere una Spagna contro la Francia o contro il Marocco, continuerei a vedere i francesi e i marocchini favoriti dal punto di vista del gioco, perché vedo una Spagna molto confusa. Ieri anche non è stata una prestazione, diciamo, come contro l'Austria. Poi è chiaro, l'avversario era molto più difficile, però ecco, secondo me era una partita da supplementari. È stata un po' la fotocopia di quella che stava per esempio in Costa d'Avorio Norvegia, che si era conclusa all'ultimo e un po' immeritatamente, sai. Per me era una partita da supplementari, poi io da neutrale totale speravo anche un po' nei supplementari.
0: Sì, neutrale totale, ricordati però comunque vivi alla Laguna, se vuoi dammi il tuo indirizzo.
1: Sì, così. No, certo.
0: Quindi, a prendere.
2: Occhio a come parli.
0: Attenzione a non esagerare, perché giustamente poi il tifo, sai, no, che va oltre tutta una serie di cose. Però giustamente tu da persona che in qualche modo segue il calcio sicuramente più di noi, è giusto che tu dica anche la tua dal punto di vista critico, quindi ci mancherebbe altro. Quali altre partite oltre alla Spagna ieri sono state degne di attenzione, oppure diciamo era tutto concentrato lì fondamentalmente?
1: No, diciamo soprattutto lì dal punto di vista tecnico. Poi secondo me un po' di persone hanno voluto vedere Stati Uniti Belgio per capire anche un poco come si sarebbe mossa la nazionale di Maurizio Pochettino, quindi gli Stati Uniti, dopo la polemica del cartellino rosso. Non so se qualcuno di voi ha sentito, praticamente per farla breve, come?
2: No, dice... Sì, ha voglia, non si parla d'altro. Sì. Credo che praticamente
0: era una licenza romanesca, ha voglia.
2: Mezzo mondo stanotte fosse sveglio tifando Belgio, credo. Insomma,
1: sì,
2: non per altro, ma per spirito sportivo.
1: Esatto. Non è neanche una questione politica, semplicemente una questione di pura correttezza sportiva. Cioè, è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti che ha detto: io non so neanche cosa sia un cartellino rosso, ma appena ho scoperto che non avrebbe giocato, ho detto: oh, ma che? Vabbè, per me non lo so, si è un po' perso, no, questo poco di filo mondiale che avevamo. Però vabbè, alla fine il Belgio ha fatto la sua partita, tra l'altro ha vinto 4-1, e il terzo e il quarto gol del Belgio sono arrivati proprio grazie a degli errori difensivi degli Stati Uniti. Quindi secondo me tutta la polemica che si è creata ha forse, al posto di portare un potenziamento all'interno degli Stati Uniti, ha forse creato un po' di panico, per dire, sai, secondo me i giocatori hanno pensato: dobbiamo vincere per forza dopo sta messa in scena, e quindi si sono sentiti...
0: Siamo sotto controllo.
1: No, anche perché il Belgio quest'anno, forse per gli Stati Uniti, era la squadra più battibile, perché il Belgio quest'anno ai mondiali ha faticato molto, anche per esempio contro il Senegal, pur facendo una rimonta storica. sta faticando molto, quindi dal nulla vedere il Belgio palleggiare in faccia ai padroni di casa che hanno comunque stupito durante il mondiale è stato un po' strano, però nel senso ha vinto il calcio, possiamo dire.
0: Ha vinto il calcio,
2: sì.
0: bene.
2: Questo sì, questa è la cosa fondamentale, perché credo che davvero la sensazione che c'è stata a livello mondiale all'interno di un contesto di questo tipo, e ripeto, questo non c'entra niente né con la politica né con niente, ma proprio l'idea di questa interferenza all'interno di un mondo del calcio che già abbiamo con tutte le polemiche di questi mondiali, insomma, aveva fatto decisamente, come dire, arrabbiare molte persone. Credo che i ragazzi del Belgio abbiano avuto un po' quello spirito di rivalsa, un po' alla Holly e Benji, diciamo.
1: No, io penso che a prescindere dall'avversario che aveva il Belgio, io penso che tutto il mondo calcistico, chiunque ama un minimo il calcio, stanotte sia stato appunto del Belgio proprio per la solidarietà allo sport, quindi esatto. Perché diciamo sì, ci sta a cambiare le regole, ma non me le puoi cambiare strada facendo a tuo piacimento, quindi no, mi dispiace.
0: Le regole non si cambiano durante il percorso, insomma, assolutamente esatto, no. Esatto. Vabbè, lo sai.
2: Come tipo quando si giocava all'oratorio.
0: Esatto.
2: No.
0: Esatto. Lei non sa chi sono.
2: Facciamo che non era gol.
1: Mi ha dato esattamente quelle vibes, perché da piccolini, no, era quello che comandava, era chi aveva il pallone. Cioè, se il ragazzo che aveva il pallone prendeva una crisi di nervi e se ne andava a casa, avevamo finito di giocare pure dopo 3 minuti. Ed è successo con il mondiale negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno detto: io l'espulsione non la prendo. Quindi, vabbè,
2: però non la Spagna vale, il famoso non vale, ti ricordi? No, non vale.
1: Esatto.
2: Cosa ci aspetta oggi, Valerio?
1: Oggi abbiamo gli ultimi ottavi di finale, quindi vabbè, diciamo che vabbè, per chi non l'avesse capito, abbiamo avuto gli spacchi giornalieri di 2-2 ottavi di finale proprio con le squadre che si sarebbero sfidate. Quindi il primo giorno abbiamo avuto Canada-Marocco e poi Paraguay-Francia, che si sfideranno appunto Marocco e Francia ai quarti. Poi abbiamo avuto Brasile-Norvegia e Messico-Inghilterra, con Norvegia e Inghilterra che si sfideranno. Portogallo-Spagna e Belgio-Stati Uniti, con Spagna e Belgio si sfideranno. E stasera abbiamo infine Argentina ed Egitto e Svizzera e Colombia, e le vincitrici si sfideranno, e dipende, o in un quarto di finale tutto sudamericano, magari no, e io spero di sì sinceramente, però ecco, diciamo, secondo me l'Argentina sarebbe meglio se non prendesse sotto gamba l'Egitto, perché siamo davanti a un Egitto che ha fatto bene in Coppa d'Africa, un Egitto che sta stupendo ai mondiali.
0: Diciamo che tutte le squadre africane stanno in qualche modo stupendo, no, a questi mondiali.
1: Sì, io sono contentissimo, perché io sono un patito di calcio africano, io amo quelle che sono le culture calcistiche africane, ma in generale la cultura africana mi appassiona molto, e penso che poi sai, no, come ho detto anche qualche programma fa, alla fine molti popoli attraverso il calcio riescono ad avere un poco di voce, quindi va bene così. Ma l'Egitto mi sta stupendo moltissimo, perché è una nazionale a cui tra tutte le africane non si dava molto, perché molti dicevano sì, vabbè, c'è Salah ormai pensionato, sì, c'è Marmouche, buono, ma alla fine. E invece c'è un ragazzo, che poi ragazzo io pensavo fosse molto più giovane, invece ha 28 anni, che vabbè, so che è giovane, però nel calcio di oggi, sai.
0: Sì, vabbè, tu non ti... quando dici queste cose devi sempre pensare a noi che sono da questa parte.
1: No, io ho fatto chiarezza.
2: Cioè, ragazzo, virgola, 28 anni, Roby, io lo lascerei da solo in trasmissione, adesso te la vedi tu.
0: Annuncia anche il prossimo disco, voglio vedere come te la metti.
1: No, io ho fatto chiarezza subito. Comunque, ragazzi, Mamma Shur sta stupendo tantissimo, cioè sta trovando, non dico un gol a partita, ma è il jolly dell'Egitto, scusate. Quindi secondo me, se l'Argentina prende sotto gamba l'Egitto, rischia una capoverde con un risultato magari anche diverso. Diciamo che a prescindere se devi difendere il titolo mondiale, devi scendere con, passatemi la metafora, il coltello tra i denti in tutte le partite che giocherai, anche l'ultima dei gironi che non conta più a niente, perché chi difende il titolo deve sempre essere pronto a tutto. Poi Svizzera-Colombia, sai, secondo me è un po' una lotteria, no? Sai, a chi puntiamo, al nero o al rosso? Sono due squadre che si equivalgono, giocano bene e creano molto in fase offensiva. Forse la Colombia è un po' più preparata in fase difensiva, vedremo. Vabbè, io spero ovviamente passerà la Colombia, vediamo che
0: non avevamo dubbi di questo, no?
1: No, certo, io stasera sarò...
2: Dimmi. Più andiamo avanti più ci stiamo appassionando un po' tutti, anche io e te Roby, ormai iniziamo a sapere un po' di...
0: Comunque quando si arriva ai mondiali, in particolare nelle ultime partite, anche se uno non ama il calcio, poi alla fine rimane in qualche modo suggestionato da quello che succede, e poi comunque l'euforia, no, che c'è durante le partite, te la trasmettono le altre persone, quindi la vivi anche di persona, anche se non sei un fanatico. Io mi ricordo anche nel passato le ultime dei mondiali, me le sono viste spesso volentieri anch'io, non capivo niente, però comunque
2: io le mie coronarie nel 2006 in Piazza del Duomo non so come hanno resistito con la gente tappata, madonna che ricordo. Vabbè, niente, direi che si è fatta una certa anche per oggi, che dite?
0: Sì comunque era giusto anche il tributo alla Spagna che abbiamo dato, certo. Eccetera eccetera, quindi ricordiamo gli appuntamenti con il nostro Valerio Capasso per quanto riguarda i mondiali, al mattino alle 11:35 in Calima de Magnana, naturalmente in italiano, invece nel pomeriggio alle 16:35 con Michelangelo in spagnolo in Calima de Canarias. Grazie Valerio, noi ci ritroviamo domani sempre per parlare di calcio, insomma fino al 19 saremo qua in qualche modo a raccontarvi quello che succede ai mondiali. Ciao Valerio, a domani.
1: Ciao.

0: Ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Flamenco Paranoia su Radio Calima. Naturalmente lui sta andando veramente forte, cavolo, è arrivato al primo ovunque e quindi in qualche modo piace, perché forse anche questo un po' lì ritmo latino che si porta dietro, lo sappiamo che quando c'è un po' di latino funziona, ci piace, sempre sì. Ci piace. Allora, caro cara Barbara, dove andiamo invece a parlare adesso con le notizie? Alle 11.54. Prima lo dico perché hanno scritto giustamente: Pieraldo dov'è? Pieraldo Pieraldo oggi è martedì, non c'è, ma lo sapevamo perché oggi aveva alcune cose importanti da fare, quindi siamo rimasti d'accordo che viene domani, quindi domani mercoledì è il Pieraldo di mercoledì domani.
1: Esatto. E tra l'altro domani, ricordo che domani è il grande V-Day del per comprare il biglietto di Vasco, che quindi la Massaro si collegherà un quarto d'ora più tardi sperando di riuscire a prenderlo e di arrivare qua con le mani alzate.
0: Io ti voglio vedere vittoriosa domani, con
1: sì, quel, anche io.
0: Esatto, va bene. Ok.
1: Che tra l'altro ne approfitto appunto per fare un po' questo purpurri musicale che c'avevo in testa già da un paio di giorni, legati un po' a quello che è stato il grande evento di ultimo che abbiamo visto a Tor Vergata, ha superato, insomma, ha stracciato il record di Vasco, con tanto dei complimenti di Vasco, però con anche un paio di tiratine d'orecchie, perché abbiamo letto, insomma, ci sono state delle immagini da apocalisse da questo concerto. C'era dalle 8 della mattina successiva ancora gente che stava cercando di tornare a casa da Tor Vergata, e una situazione che in qualche modo sicuramente ultimo ha fatto la storia, è entrato nella storia, ha fatto dei numeri incredibili, un concerto che rimarrà nella memoria. Però è anche vero che leggevo, insomma, sempre a onor di cronaca, poi ognuno è libero di pensare a quello che desidera, che mettere 500.000 persone insieme vuol dire che c'era gente col biglietto pagante che vedeva il concerto da dietro i bagni chimici, cioè proprio da...
0: Non erano 500, erano 250.000, che sì, comunque scusami, sono tanti, 250, sono tantissimi.
1: Comunque sono tanti, okay. Ed è un motivo per cui Vasco aveva scelto, al contrario di ultimo, forse sai, magari ultimo lo farà anche lui per i 50 anni, giustamente, perché la vecchia tigre degli stadi ha detto: io non metto insieme 250.000 persone paralizzando una città e mettendo i miei fan in una situazione difficile, io ne faccio 10 di concerti, così che tutti mi possano vedere. Secondo me questa è proprio, questa è la saggezza del boomer, quindi semplicemente questa cosa qui è molto interessante, anche se da dare adito a ultimo è che per la prima volta è riuscito a far entrare le bottiglie d'acqua e le borracce al concerto, togliendo i fan dall'obbligo di comprare l'acqua, soprattutto in questi grandi eventi, che ha fatto cordoni di sicurezza che pare fossero molto efficaci, c'era tantissima polizia, tantissime, insomma, strade agevolate per le donne incinte, ha fatto addirittura il sound check per i disabili, che lo hanno ringraziato con un cartello bellissimo dicendo: grazie per averci resi primi, ed è stato, insomma, molto molto bello. Quindi, insomma, volevo fare un po' questo punto relativo a quello che è la musica d'estate e chiudere con invece una notiziola che arriva da qua, che riguarda le nuove linee che invece si lasciano. Quindi questo qua per la rubrica Come un gatto in tangenziale, la durata di certe meteore, e quindi loro, dopo tutto questo clamore, dopo aver fatto tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, insomma, per differenze nella gestione dell'immagine. Effettivamente mettere 5 donne insieme
0: non è facile,
1: a mettersi d'accordo non è facile. E chiudiamo con Quevedo, che lancia altri 2 singoli, quindi oggi abbiamo
0: di tutto. Comunque, tornando e chiudendo la questione su ultimo, a me l'unica cosa che dispiace è che vedo, come al solito sui social, tanta gente che ne parla ovviamente in maniera entusiasta, ma tantissimi anche che fanno sempre le solite critiche. E guarda caso, poi tutte le persone che fanno le solite critiche spesso e volentieri sono la maggior parte, anzi tutte persone che hanno un'età molto più avanzata. È sempre il solito discorso, no, delle questioni generazionali. Ricordatevi sempre che almeno ultimo è bravo, nel senso che sa suonare, sa cantare, non ha bisogno della YouTube, ha comunque un pubblico assolutamente importante, perché si rivolge ai giovani di oggi e in particolare riesce a tradurre quello che sono un po' il mondo, no, dei giovani d'oggi. Quindi cercate di evitare la critica gratuita semplicemente perché non vi piace, perché tanto queste cose sono successe successi a tutti, a tutte le generazioni. Anche 20 anni fa, 30 anni fa la gente criticava le cose nuove che invece adesso poi magari ricordiamo. Poi
1: pensate,
0: se ultimo fra 30 anni in qualche modo sarà come Vasco, come Baglioni o come Ligabue o come tante altre persone che si ascolteranno, vedremo, si vedrà. Anche lui dovrà in qualche modo continuare la sua strada e portare avanti il suo discorso musicale senza interruzioni e in qualche modo intercettando sempre il nuovo pubblico. Il tempo è sempre la miglior cosa per capire poi come vanno i fenomeni anche musicali, ok?
1: E rispetto, e qua la chiudo con il pupotto boomer, e rispetto a tanta gente che non ha niente da dire o che lo dice con due parole in croce, almeno il nostro caro ultimo le parole ce le ha e le sa dire molto molto bene. Quindi,
0: bene,
1: bravo ultimo, intanto, complimenti.
0: Intanto ci sono naturalmente l'appuntamento delle news, noi torniamo subito dopo.
2: En Canarias
3: es la hora 12 en punto.
2: È mezzogiorno.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, ha aspramente criticato il nuovo patto europeo sulla migrazione, definendolo vicino al modello italiano e avvertendo che causerà un forte accumulo di persone migranti sulle coste dell'arcipelago. La parte orientale delle Canarie, in particolare le isole di Fuerteventura e l'area di Arrecife a Lanzarote, affronta un'allerta arancione emessa dall'Agenzia Meteorologica Statale per temperature che superano ampiamente i 30 gradi. La morsa del caldo si farà sentire intensamente anche nelle ore notturne, con la previsione di notti tropicali ed equatoriali in tutta Gran Canaria e nell'interno delle isole centrali fino a venerdì prossimo. Per quanto riguarda la cronaca, la polizia ha arrestato a San Cristóbal de la Laguna, sull'isola di Tenerife, il timoniere di una imbarcazione di fortuna sulla quale viaggiavano ben 84 migranti giunti nei giorni scorsi al porto di Granadilla. Nel frattempo, l'isola di La Palma clinerà dati incoraggianti sul fronte turistico ed economico, confermando una solida ripresa strutturale e sociale dopo i danni causati negli anni scorsi dal vulcano Tayogaite. Per questa edibola è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Eccoci, eravamo in ritardo con la redazione, quindi abbiamo dato la linea ugualmente. Ogni tanto, vedi, non siamo soltanto noi ritardatari, sono anche loro, okay? Ci mancherebbe altro, mica siamo sempre noi che siamo in ritardo. Ogni tanto capita anche a loro. Bravi. Allora, 12.05 nella nostra giornata. Senti, ci concediamo David Guetta con Teddy Swims and Tone and I, Gone, Gone, Gone. Che bella, è bella. Poi ci sentiamo la notizia, dai.
1: Radio Calima,

0: certo che quando uno ha la voce tutto è facile, no? Pensa ad essere chiamati da David Guetta: venite un attimo in studio che ho una canzoncina per voi. Tanto voi vedete, lui prende il telefonino, la legge lì il testo sul telefonino, lei si siede su un foglio di carta, ma neanche in studio, lì davanti alla, con un microfono davanti alla regia, e aprono la bocca e viene fuori un piccolo capolavoro di voce. Poi anche lei c'ha una voce incredibile, devo dire, o non soltanto lui. Che so, sai, ho visto che Teddy Swims ultimamente è sempre presente sui social, non so cosa stia facendo, ma salta sempre fuori con atteggiamenti che, se lo dovessimo incontrare in qualche locale qui alle Canarie, no? In mezzo ai tedeschi o agli inglesi, sai, nei pub, e con la birra in mano, la panza così, eccetera, uno direbbe: mamma mia, invece no, è Teddy Swims, incredibile.
1: A me ricorda un M&M's, non me lo toglierà mai nessuno.
0: È vero, super colorato, come un M&M's, è vero, è un ottimo paragone, è fantastico, mi piace come idea. Allora, cosa ci raccontiamo adesso invece?
1: A proposito di palline, in questo caso, parliamo di un contenuto che è venuto fuori da parte di un creator di Tenerife, che in qualche modo, in maniera divertente, ha sottolineato quello che è un problema abbastanza grave. Parliamo del sud di Tenerife, dove appunto lui, che si occupa di buceo, cioè fa immersioni, è un sub, e nello stesso tempo si occupa anche di ambiente, è andato nella zona sud di Tenerife, in una zona particolare, e si è immerso e ha trovato qualcosa tipo 80 palline da golf dentro l'acqua. Ora, ovviamente, questo da cosa dipende? Dal fatto che evidentemente è stato costruito un campo da golf praticamente a ridosso del mare, no? E giustamente, quando parte la palina nel mare, non è che potete dire palla e la tartaruga te la rilancia indietro. Però insomma, sottolineava in qualche modo questo, per quanto riguarda un po' quello che è il discorso legato alle microplastiche, alle contaminazioni, insomma, cercare di far sì di stare un pochino più attenti, perché veramente andare a raccogliere, ci sono queste immagini di lui che c'ha un sacchetto pieno di palline da golf. Adesso bisognerà vedere se le andrà a restituire legittimi proprietari oppure se se le terrà per se stessi, insomma, come se non avessimo già abbastanza modi per inquinare il nostro caro oceano,
0: ecco, abbiamo anche l'inquinamento da palle da golf.
1: Ti immagini, tu sei lì che nuoti tranquillo con la tua famiglia, cioè non come Cristiano, come pesce, pensavo il pesce, sei lì con la tua famiglia di pesciolini che stai nuotando tra i tuoi coralli, a un certo punto ti arriva una pallina da golf direttamente sulla pinna centrale, perché qualche umano non poteva andare a giocare a golf una centinaiata di metri più in là.
0: Credo che se dovessero anche dalle parti di Meloneras fare qualche controllo, probabilmente anche lì troverebbero qualche pallina, perché tutto questo succede, secondo me, dove i campi da golf sono particolarmente vicini alle acque, ok? Quindi metteteci una barriera, delle reti,
1: esatto, cioè belli sono belli,
0: una bella piscina prima del mare, così almeno finiscono lì dentro, più facili da raccogliere, incredibile, ma vero. Vabbè. Attenzione quindi alle palline da golf. Io non gioco a golf, quindi non ho questo problema. Io non inquino. Inquino in altri modi, probabilmente.
2: Kalima!

0: Karol G ha iniziato proprio facendo il pezzo di Karol G, che poi è diventato questo, quindi paraculo anche, oltre che bravo.
1: Esatto. Devo intelligente dire. Mi sembrava un modo molto interessante per definire quella roba lì.
0: Esatto. E poi stavo guardando anche un'altra notiziola, che era riguardo al fatto che il sud di Gran Canaria sempre di più lo stanno in qualche modo utilizzando per fare video musicali. Pensa che proprio Maspalomas, le dune di Maspalomas, sono sempre più ricercate per girare dei video a livello cinematografico, addirittura nelle dune. Quindi il doppio rosicamento, che noi non ci possiamo più andare, però gli artisti possono andare lì, fare quello che vogliono, rotolarsi, eccetera.
1: No,
0: non è giusto.
1: Più che altro bisogna stare attenti che non ci sia qualcuno infrattato nelle dune mentre girano il videoclip e compaiono diciamo attributi non parte integrante.
0: Che cosa mi dici, Willy? Cosa mi dici, Willy? Ti ricordi quella serie?
1: Cosa diavolo mi dici, Willy? No, cosa diavolo mi stai dicendo, Willy?
0: Esatto. Ma ti ricordi? Mamma mia, io pensavo che forse tu non eri nata da poco, però, quando c'era Willy che diceva che
1: sì, ma io poi faccio parte di quella generazione che ha visto Arnold piuttosto che i Robinson, eccetera, al secondo giro, quando sono andati in repliche. Pensate che ho scoperto qualche giorno fa, ma stavo facendo uno studio per un altro discorso, il successo di Star Trek, a proposito di serie un po' vintage age, che quando era uscito fine degli anni 60, l'hanno finito di girare nel 69 Star Trek, pensate, dopo 2 anni di successi assolutamente altalenanti, l'avevano mandato in pensione come praticamente un mezzo fallimento, non era praticamente piaciuto a nessuno, perché insomma questa recitazione del capitano Kirk così sopra le righe, questa cosa un po' surreale, in realtà non era piaciuto a nessuno. A un certo punto, quasi un decennio dopo abbondante, è venuto fuori così una viralità prima che la viralità fosse virale, e c'è stata un'ondata di passione da parte dei fan, che è arrivata alle orecchie poi della Paramount, che ha deciso di rimandarlo in onda, e da allora sulle repliche è nato il successo di Star Trek. Non lo sapevo. E pensate che addirittura l'attore che ha interpretato il capitano Kirk, che veniva dato per finito, ha avuto il suo più grande successo dopo che aveva compiuto 50, 60, 70 anni, e a 90 anni è andato addirittura a fare un giro in orbita sopra la Terra. Quindi a voi boomer, a noi boomer, non è mai troppo tardi per essere felici.
0: Comunque nelle così dette storie o serial di fantascienza degli anni 60-70 è successo comunque a tanti, non soltanto a Star Trek, che hanno avuto successo dopo. Pensa anche a altre situazioni come UFO, come Spazio 1999. In qualche modo sono rimaste nel tempo proprio perché non solo hanno funzionchiato all'inizio, per esempio in Italia addirittura avevano fatto Spazio 1999, l'avevano relegato alla domenica pomeriggio perché dicevano che era troppo particolare per il pubblico della prima serata, no? Quindi pensa come si ragionava in maniera diversa da quel punto di vista. Però anche Spazio 1999 e UFO sono due serie che poi hanno rivissuto una seconda giovinezza dopo, no? Appunto con le riproposizioni poi che hanno fatto le televisioni negli anni successivi. E questo fa capire come a volte certe serie siano troppo avanti, no? E quindi devi aspettare qualche anno per poterle apprezzare da un certo punto di vista. E Star Trek è uno di questi casi, perché ancora adesso si parla. Sì. Lo sai fare tu il gesto di Spock, così vedi, faccio fatica ma ci riesco a salutare in questo modo, allargando le dita come faceva soltanto Spock.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: libreria Volgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1977.
2: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Lucio Dalla, era il 1977, quindi qui è proprio meglio non fare i conti.
1: Bellissima
0: Anna e Marco su Radio Calima. Allora, dove raccontiamo le cose alle 12.36, visto che sono le ultime due notizie di questa giornata, di questo martedì un po' strano, che noi il martedì siamo abituati a fare casino, che c'è Pieraldo eccetera, ma lo facciamo domani, non preoccupatevi. Siamo sempre in tempo, siamo sempre in tempo. Allora,
1: insomma, con questa edizione che include anche queste isole, insomma, che le isole minori in questa La Palma, che è veramente meravigliosa, poi ne parleremo magari nei prossimi giorni. Invece adesso volevo parlarvi di intossicazioni alimentari, ecco. Nel senso che è arrivata un'allerta della SUC, del servizio di urgencias delle Canarie, che sottolinea in qualche modo e mette in evidenza quelli che sono poi anche i rischi di queste ondate di calore legate alla conservazione degli alimenti, legate anche ai tanti picnic improvvisati in spiaggia, in giro. Insomma, attenzione, occhio, perché magari si prende sotto gamba un alimento che può essere stato conservato male o che ha preso troppo caldo sotto la sabbia, dicevo, anche meno, sotto il sole, sulla sabbia e sotto il sole, e rischia di farci veramente molto male. Quindi cerchiamo sempre di dare la possibilità, insomma, di utilizzare, soprattutto per quanto riguarda i picnic estivi, alimenti che non contengano salse, che non contengano uova, che non contengano cose che facilmente possono sviluppare salmonellosi o comunque intossicazioni alimentari. E occhio anche perché tante volte, se viene interrotta la catena del freddo, come talvolta purtroppo succede, si rischia davvero davvero grosso. Quindi attenzione, cercate di mangiare prodotti a chilometro zero, che vedete da dove nascono e da dove sono arrivati. Il nostro buon Gigi Garretta sicuramente in questo senso è sempre in prima linea. Quindi frutta, verdura, alimenti freschi, evitare cose che possono avere subito delle alterazioni nel processo di conservazione. Questo è un po' il tema.
0: Io che sono stato a Forteventura, come ben sai, durante il weekend ho provato a chiamare Gigi, non mi ha risposto, quindi chissà, stava zappando in quel momento e non ha potuto. Vabbè Gigi, ti perdoniamo tutto, ok? Basta che ogni tanto ci mandi qualche pomodoro, qualche filo di zucca, qualche cosa di buono delle tue coltivazioni. Attenzione amici italiani, perché è uscito anche il nuovo DJ Olie, che insomma è comunque un fenomeno che piace a tantissime persone in Italia. Sono quelle persone, no, che dividono un po' nella musica, però attenzione perché anche lui è comunque veramente in gamba. Il nuovo singolo, che si chiama Una H, cioè Un'ora, attenzione, sentite che sound che ha questo pezzo.

0: come dire, lei canta e lui parla. Carol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo. Sai Barbie, stavo guardando anche le notizie che avevi tu anticipato prima sullo scioglimento, no, dei Nuova Linea. Cioè, la gente che piange addirittura a Tenerife, no? Dopo avevano tutti i concerti pieni, 18 date. Cosa succederà? Sono tutti disperati. Per il momento se n'è andata la cantante, questo è il...
1: Sì, no, quello sì, che andrà, l'orchestra andrà avanti, però non si sa.
0: Non si sa, non bene.
1: Poi oltretutto
0: avevano appena fatto il Golpito di Quevedo, come con il video, eccetera. Chissà cosa è successo a questa povera ragazza. Anche lei il troppo successo l'ha subito fatta stranire, perché ormai è così, i giovani appena fanno un minimo di successo si stancano subito.
1: Subito divi, sono tutti divi col successo degli altri, mettiamola così.
0: C'è la pubblicità dopo.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
4: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los chocuelgofios caldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.

0: ogni epoca ha le sue meteore, no? Anche nel 2000 aveva le Madasan che promettevano bene con questo singolo molto carino, era Don't You Worry, ma poi alla fine sono sparite, puff, perché proprio non si è più saputo nulla di loro. Tu ne sai qualcosa? No, non hai proprio...
1: Svampato, signor.
0: Svampato, signor. Allora, Barbie, vicino al microfono e subito l'ultima notizia. Eccoci.
1: Allora, eccoci qua. Parliamo di Becas de Studio. Questa è una notizia che può interessare moltissimo agli studenti, diciamo, superiori, quindi quelli che vanno in secondaria, diciamo così, perché sono state pubblicate con un ulteriore mese di anticipo rispetto all'anno precedente quelle che sono appunto le borse di studio, quindi borse di studio e aiuta, che sono molto molto importanti, perché come sappiamo la nostra realtà isolana in qualche modo costringe anche gli studenti a dover fare i conti con quello che c'è, quello che non c'è rispetto a quello che vorrei fare e quello che posso fare. Quindi diciamo che gli aiuti sono particolarmente importanti e anticiparli al mese di luglio quest'anno è una delle grandi novità. Altre novità rispetto appunto a quelle che sono le becas, che per la prima volta sono stati introdotti all'interno degli AIUDAS anche tutte quelle che sono le materie artistiche, che fino adesso erano state escluse perché si sa gli artisti non ci piacciono, invece anche le materie artistiche sono state introdotte. Inoltre sono stati implementati gli aiuti per gli studenti che capiscono di avere sbagliato strada e che vorrebbero cambiare direzione, quindi anche in questo senso è una cosa molto utile, e gli aiuti che favoriscono il cambio di isola, nel senso che se la mia isola non ha quello che io voglio fare e devo andare da un'altra parte, mamma e papà non si possono permettermi di farmi andare a un'altra parte, se me lo merito ci pensa il governo. Quindi da questo punto di vista è importante, credo che sia molto importante sottolinearlo, proprio perché ci sono tanti studenti qua delle scuole superiori, soprattutto nelle isole più periferiche, parlo delle nostre, cioè di Forteventura, Lanzarote, suppongo anche da questa parte, quindi oggi sono dai cugini dell'ovest, diciamo, no? Quelle che non sono le isole capitaline, poter desplazarsi in maniera buona. Quindi signori, sappiatelo, guardatevi sui siti degli aiutamenti, guardate sui siti degli istituti, perché ci sono le becche, durano un mese esatto, sono state pubblicate sul BOE, quindi bocca al lupo e chi vinca il migliore, se la guadagni migliore. L'ammontare quest'anno è di 10,5 milioni di euro, quindi due soldini ci sono, anche se purtroppo non bastano mai. Vediamo un po' chi ce la farà. Vediamo, ogni anno è un po' una gara, ecco.
0: Allora, la nostra Barbara, che in questi giorni si trova alla Palma e quindi è in diretta dalla Palma anche in questo momento, allora cosa andrei a fare di bello oggi? Cosa andrei a visitare? Dai, vediamo un po'.
1: Allora,
0: facciamoci un po' i fatti tuoi.
1: Oggi mi tocca Sant'Andrés e Charco Azul, che sono delle piscine naturali bellissime, sì, che voglio andare a vedere, oltre che andare a vedere insomma quelli che sono il Balcon Canarios tipico di Santa Cruz de la Palma, perché dovete sapere che Santa Cruz de la Palma è praticamente un po' come i paesini liguri, c'hanno le montagne di qua,
0: sì,
1: e il mare di
0: ricordo
1: qua
0: bene,
1: e quindi
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: cresciute così e hanno fatto quello che hanno potuto, quindi questi Balcon Canarios, che sono proprio Balcon Palmeros, servivano proprio a questo. Ma domattina l'appuntamento più importante di cui parlerò, andrò sul Togogaite, quindi andrò a vedere, cioè non proprio sul però andrò a vedere insomma quello che è stato la zona dell'eruzione del vulcano, e vi racconterò insomma domani in diretta questa emozione che credo sarà grande.
0: Assolutamente, io sono rimasto molto colpito. Poi c'è anche un'altra cosa che ti dirò domani che devi assolutamente andare a vedere, perché è comunque un altro spettacolo della Palma. Voglio invece chiudere la trasmissione dedicando una canzone a Paolo, che ci ha scritto da Tenerife. Lui dice che io ho una certa età, dice, cioè ho 75 anni e mi farebbe piacere ascoltare una canzone dei miei tempi, no? Che era dei Dick Dick.
1: Che bella.
0: Siamo andati a prendere un grande successo dei Dick Dick del 1972, con cui chiudiamo la trasmissione di oggi. Si chiama Viaggio di un poeta ed è bellissima, in effetti. Noi ci ritroviamo domani puntuali alle 11. Io da Gran Canaria e tu dalla Palma.
1: Spero di arrivare vincente.
0: Lo so che domani c'hai Vasco, va bene, ok. A domani.
1: Auguratevi buona fortuna.
0: Ciao.
2: Calima.

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 0572 203, anche WhatsApp.
3: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: Aldo Scarbonella, protezione solare intelligente.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Un pomeriggio dalla redazione prende il via il vertice NATO di Ankara, due giorni di serati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato dopo quel luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere la Min Saidi, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55 anni a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili, per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Tante notizie, tanta musica da ascoltare, tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine. Ci sono delle relazioni che resistono a tutto, per tutti i periodi della vita, e tipo tra gli italiani è quella con un alimento, appunto la pizza. Non possiamo veramente farne a meno, ancora oggi è l'alimento più consumato da parte di noi italiani. Radio

Parliamo di una storia d'amore che continua e continuerà per sempre. L'italiani è la pizza margherita, o comunque tutte le tipologie, no, che si possono trovare oggi, tranne quella con l'ananas. Io mi astengo dalla scelta di mangiare la pizza con l'ananas. C'è una cosa positiva: non bisogna sentirsi in colpa quando durante la settimana mangiamo una pizza. Secondo molti nutrizionisti, infatti, all'interno di uno stile di vita equilibrato, una pizza può tranquillamente trovare posto nella nostra alimentazione settimanale, no? Se siamo delle persone sane, infatti è uno dei simboli a cui noi non possiamo dire di no, un po' simile al caffè, in questo caso però è una bevanda, mentre la pizza è un alimento che attraversa generazioni, regioni, abitudini e non perde mai la propria popolarità. Cos'è che fa la differenza tra una pizza buona o meno? Ovviamente gli ingredienti, le porzioni e il contesto generale, no, dell'alimentazione, perché spesso tendiamo a dividere cibo buono tra cibo cattivo, ma ci dimentichiamo cosa conta soprattutto, no, in tutto questo, che è l'equilibrio complessivo. Forse anche questo è il motivo, no, del perché la pizza continua a vincere ogni sfida gastronomica. Riesce ad essere sia un comfort food tradizionale, ma anche un buon alimento da mangiare una volta a settimana, sempre se, ripeto, facciamo una vita regolare. Ovviamente non possiamo mangiarla ogni giorno, ma le cose buone hanno anche quell'attesa, no? Magari aspettare la domenica per mangiarla insieme a parenti e ad amici.

0: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Maspalomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia. Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
2: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: All'interno del nostro martedì insieme c'è anche la musica, ovviamente, e adesso parte lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Kalima.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. In Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave a largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. Cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B, il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione.

0: Tra poco, cari amici, parliamo di un'iniziativa molto molto bella di persone della terza età che invece di andare in una casa di riposo hanno deciso di costruirsi un quartiere, il quartiere dell'amicizia.
1: Radio Kalima.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
4: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti sei

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, il tema della solitudine è sempre più discusso, no? Soprattutto quando si diventa un po' più grandi, quando ci si avvicina all'invecchiamento, il tema della solitudine è presente in tantissime persone, eppure c'è chi prova ad immaginare un modello diverso. Infatti dobbiamo andare a Londra con il nostro shuttle di The Mag, dove un gruppo di donne hanno dato praticamente vita ad una comunità abitativa basata su un principio semplice: vivere vicini e aiutarsi a vicenda quando serve, però mantenendo la propria indipendenza. Quindi non c'è niente, non c'è assistenza, non c'è un qualcuno che ti guarda sempre, ma ci sono gli amici sempre pronti ad aiutarti, soprattutto ad aiutarsi in generale. Hanno creato questi appartamenti tutti affiancati, autonomi, sono degli spazi condivisi e c'è questa rete di persone che si conoscono e si supportano, ed è un concetto che sta attirando sempre più attenzione, perché risponde ad una domanda molto attuale: come possiamo invecchiare senza sentirci isolati? Ecco, forse il punto non è tanto vivere da soli o vivere insieme, ma sapere che dietro ad una porta vicina c'è qualcuno pronto a darti una mano quando serve, ma anche presente per combattere, appunto, come già detto all'inizio dell'intervento, la solitudine.

sta cambiando un po' il futuro nei giovani per quanto riguarda anche l'acquisto di determinati oggetti, di determinati prodotti. Funziona tanto ormai il mercato online, ma una fetta di giovani hanno deciso di riscoprire le bancarelle.

0: Senza pausa, The Mag Special 3.
1: Per anni, cari amici, abbiamo immaginato un mondo dove tutto sarebbe stato acquistato, preso, portato a casa con un click. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso. Infatti ci sono sempre più persone, soprattutto giovani, che hanno deciso di riscoprire i mercati rionali, quindi i mercatini vintage, gli spazi all'aperto dove tu puoi ovviamente andare a comprare qualcosa, ma anche passeggiare, osservare, vedere gente, chiacchierare. Non si va soltanto per acquistare un oggetto, ma si va proprio per l'esperienza, no? Ci sono odori, rumori, attrazioni varie, incontri casuali. Il mercato, proprio inteso come luogo d'incontro, offre qualcosa che internet non riuscirà mai a replicare completamente, che è l'imprevedibilità. E forse è proprio questo, no? Il fascino. Ci troviamo in un mondo dove oggi comanda internet e comandano gli algoritmi, ma qualcosa sta cambiando, quindi la gente, i giovani hanno deciso di riscoprire, non dico tanto quello che si faceva in antichità, ma quello che si faceva non tanti anni fa, ed è uscire, no? Vedere, comprare, toccare con le proprie mani un capo d'abbigliamento, provarlo prima di acquistarlo e non solo farselo recapitare a casa e poi magari non ci piace e fare il reso.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Siente la vibra.
1: En Canarias.
2: Es la hora 15, 30 minutos.
3: Sono le 15 e 30 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione al Via, il vertice NATO ad Ankara. Francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Intanto non si placca la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso, sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione.

0: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí, 639-530250.
4: 639-530250. 0250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. You will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
7: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito. Tra il 2004 e il 2016 l'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.

0: En Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Son las 17 y 30 minutos. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, l'ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen.

condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016, l'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff 7-5, 7-6, 7-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Agenzia Statale de Meteorologia mantiene l'allerta meteo in tutto l'arcipelago per una forte ondata di calore che interesserà l'interno e le zone meridionali delle isole, con termometri pronti a superare i 40 gradi. Cultura e musica in primo piano a Gran Canaria, dove il celebre cantante Quevedo ha sorpreso i suoi ammiratori rispettando la tradizione del 7 di luglio, con il lancio simultaneo dei suoi nuovi video musicali intitolati Galdar e Al Golpito. Cambiamento dello scenario meteorologico a nord-est dell'arcipelago, dove l'agenzia statale ha fortunatamente ridotto a giallo l'avviso per le temperature massime sull'isola di Lanzarote, prevedendo picchi inferiori che toccheranno i 34 gradi. Intervento notturno per i vigili del fuoco del Consorzio di Sicurezza e Emergenza nella città di Arrecife a Lanzarote, a causa di due incendi dolosi che hanno completamente distrutto cumuli di indumenti e rifiuti urbani. Operazione di sicurezza a Tenerife, dove il subgruppo tattico Bravo del Reggimento di Fanteria a Tenerife 49 ha iniziato un importante spiegamento di forze terrestri per compiti di sorveglianza stradale lungo l'autostrada Tenerife 1. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1990!

le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che meglio

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
3: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
8: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo fondo di Donald

Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, se accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, e quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua decima semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Ujaliassim. È tutto, grazie per averci seguito.

0: En el sureste de Gran Canaria, estrenar coche es más fácil en Mederos Automoción, donde el trato cercano sigue siendo importante y los clientes acaban formando parte de nuestra familia. En Mederos Automoción llevamos más de 50 años trabajando con esa misma filosofía. Aquí podrás encontrar una amplia gama de vehículos nuevos de Fiat, Jeep y Lancia y un taller multimarca de confianza donde cuidamos de tu coche. Te esperamos en la calle Brezo 7, Polígono Industrial de Arinaga. Teléfono 928-1495-4.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Il 13 luglio l'emozione prende vita. Dalla passione di Annalisa Brillante e Marco Puma arriva Vivo per la musica, l'evento musicale dell'anno. Una serata speciale di grande musica dal vivo per cantare e sognare con tutta la famiglia. Sul palco un cast unico, 7 musicisti live, 6 cantanti, 6 ballerini e un presentatore. Appuntamento lunedì 13 luglio dalle ore 20 alle 22 al Centro Cultural de Maspalomas a San Fernando. I posti sono limitati, prenota subito la tua entrata su tourreservaonline.es. Vivo per la musica, un viaggio straordinario nel cuore della grande musica.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: ¿Ganas de auténtica cocina italiana? El restaurante Atlántico te espera en Playa del Inglés. Descubre nuestras especialidades en carne, pescado fresquísimo y la exclusiva trufa de Norcia con la cálida acogida de nuestro personal 100% italiano. Disfruta de nuestras veladas musicales y eventos gastronómicos únicos. Elige tu experiencia. Menú esencial por 25 euros, clásico por 50, gourmet por 75 o la opción exclusiva por 100 euros por persona. Abrimos en horario continuo, de 12:30 a 23 horas. Restaurante Atlántico, Avenida de Gran Canaria 80. La verdadera Italia en tu mesa.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
7: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
8: Radio Calima. L'estate è qui.
9: In Radio Calima suena Emma, Fabri Fibra, Antidro.

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
6: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
7: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
8: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire

0: Presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
5: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
6: El 13 de julio, la emoción cobra vida. De la mano de Annalisa Brillante y Marco Puma, llega Vivo por la Música, el evento musical del año. Una noche especial de gran música en vivo para cantar y soñar con toda la familia. En el escenario, un elenco único. 7 músicos en directo, 6 cantantes, 6 bailarines y un presentador. La fecha, lunes 13 de julio, de 20 a 22 horas, en el Centro Cultural de Maspalomas, en San Fernando. Las plazas son limitadas. Reserva ya tu entrada en tureservaonline.es. Vivo por la Música, un viaje extraordinario al corazón de la gran música.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
8: Radio Kalima, l'estate è qui.
9: En Radio Kalima suena Álvaro de Luna, Dime dónde estás.

0: Bentrovati, buon martedì 7 luglio con il GR delle buone notizie. I social media stanno perdendo peso nelle scelte di viaggio degli italiani, mentre cresce il desiderio di organizzare vacanze basate su interessi personali e consigli considerati più affidabili. Un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017 molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale e meno legata all'esposizione social. Viaggiare in treno per turismo piace sempre di più, lo dicono i numeri. Secondo dati ufficiali, nel 2025 sono stati oltre 11 milioni quelli che lo hanno scelto per raggiungere la destinazione nei weekend o nella stagione estiva. Già nei primi mesi del 2026 sono stati 3,3 milioni i turisti che si sono mossi solo verso mete lombarde o appena fuori confine, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un fenomeno che si sta estendendo grazie all'opportunità che il treno offre, come quella di esplorare luoghi unici in totale relax ammirando panorami. Un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo di sole 3 ore potrebbe essere in realtà non subito ma tra 14 anni. La Japan Aerospace Exploration Agency ha compiuto infatti un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica, completando con successo il primo test a terra di un motore ramjet in grado di operare a velocità fino a Mach 5 oltre 6.000 km orari, più di un Concorde. L'esperimento è stato condotto verso il centro spaziale di Kakuda nella prefettura di Miyagi, in collaborazione con 3 università giapponesi. Nel Monferrato la fioritura della lavanda da spettacolo, tanto da valerle l'appellativo di Provenza d'Italia. In queste settimane il colore viola disegna filari irregolari che seguono l'andamento morbido delle colline, creando contrasti molto fotogenici. Questa porzione del Piemonte tra Casale, Acquiterme e Ovada è più nota per le sue aree vinicole riconosciute dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e che ne fanno una meta speciale per un weekend fuori porta. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1986.

0: prendi.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant. In cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni. E dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove tutti ascoltano. Scegli il nostro successo.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1978!

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
2: Radio Calima, l'estate è qui.
3: En Radio Calima suena Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora.
4: Otra más.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:32 minutos.
2: Son las 22:32 minutos. Radio Cali.

trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: En Radio Calima suena Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto sali, sali, sali su, dammi un secondo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?